0: Taroline, c'est un producteur japonais de breakcore, ou aussi un gars qui mélange hardcore, gabber, speedcore, baile et funk et pop. Un type plutôt renommé et reconnu. Son bandcamp, c'est Toru Mofu Mofu. Un gars plein d'humour, puisque Tofu Mofu Bofu, c'est une stratégie de marketing avec un principe d'entonnoir. Ça, c'est affreux. Le track, c'est Super Boom Radio. On était sur l'album Swinging 200, édité en 2023. Toujours, c'est Sockpock. Je vous offre en découverte maintenant une pièce de Juliette Riard et une seconde de Death par Hat.
1: L'acqua alta è il fenomeno dei picchi di marea particolarmente pronunciati che si verificano con periodicità nell'Adriatico settentrionale e con particolare intensità nella laguna di Venezia, tali da provocare allagamenti nelle aree urbane di Venezia e Porto.
2: Il fenomeno è frequente soprattutto nel periodo autunnale e primaverile,
1: quando particolari condizioni meteorologiche
2: si combinano con i venti di scirocco
1: che,
2: spirando dal canale d'Otranto lungo tutta la lunghezza del bacino marino,
1: impediscono il regolare deflusso delle acque
2: o di bora,
1: che ostacolano invece localmente il deflusso delle lagune e dei fiumi del litorale veneto. Il termine acqua alta, nell'uso comune, in realtà indica il fenomeno generico. Da un punto di vista tecnico, marea sostenuta.

Il Mose è stato testato per la prima volta in condizioni di effettiva operatività il 3 ottobre 2020, dando esito.